0: L'app di Radio Manila sul tuo telefonino. Sei game over.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta.
6: Sono le 2:02.
7: Radio Manila, la radio che te le suona.
8: I went to the moped store with shoppers. The salesman's like, what up? What's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said,
9: I got the one for you. Follow me.
8: Ooh, it's too real. Chrome down mirror, I don't need a windshield. Banana seat, a canopy on

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, siamo Artemide
2: e Apollo
1: e poniamo un quesito.
2: Sì.
1: Cioè, siamo sempre più soli, vero?
2: Siamo sempre più soli.
1: E non lo puoi fare da solo?
2: Me lo puoi leggere negli occhi.
1: Serve amore di 13 Pietro, per favore, vorremmo ascoltarle. Chi
2: proprio
1: non vi
2: questa.
1: Ascolta?
2: Sì, 13 Pietro.
1: È game on.

0: Manila 9001.
1: Dove, dove non sorge il sole, come, come sai non so come, quando, quando non sapevano il nome, perché, perché tu sei la ragione.

0: Ciao Radio Manila. Potreste mettere Golden delle Antrix per mia nipote Chloe? Grazie da Maria.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buonanotte e buon primo maggio Radio Manila. Sono Ada di Carmagnola. Nella strada per il mare con la mia famiglia vorremmo ascoltare Killer di Baby K e Tiziano Ferro.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila, si sente che ci sei!

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Manilosi, sono Gabriele e sto tornando a casa. Vorrei ascoltare Sant'Edistro mai e dedicarla a mia sorella Cristina.

0: Se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 3:02.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

0: Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare Immensamente nella versione della Pausini. Grazie.
2: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Buonasera signorina 9001, sono Jessica, mi metti per favore Vivi davvero di Giorgia. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Cristina e Aurora da Torino, vogliamo ascoltare un canzone di Fred De Palma.
1: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Vanessa. Mi metti per

0: Let you know. Manila 2001. Sempre con te.
1: Spot. Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Vanilla, sono Alice, sto andando a Torino, vorrei ascoltare L'estate addosso di Jovanotti. Ciao!
1: La signorina Vanilla 9001 te le suona quando vuoi.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

0: like this.
1: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 4.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia, stamattina mi fai sentire Maledetti innamorati di Nigiotti. Ti ringrazio, ti auguro un buon sabato, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, specialmente quelli che lavorano. Un bacio a essa, Silvia Margherita, un saluto a Gianni, a Lino, a Marco, a Walter di Sommariva, a Walter di None e alle rispettive famiglie, e a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Apollo.
2: Che è con Artemide, ovviamente.
1: Come sempre, no?
2: Certo.
1: Sempre con
2: sì,
1: me.
2: Sempre insieme.
1: Allora vorrei ascoltare, visto che. Vorrei ascoltare End of the World.
2: Sì, della Miley. Io ci sto, e chi non vi ascolta.
1: Che male.
2: Anche a quest'ora. Ciao. Ciao.

0: resta in ascolto su Radio Manila. C'è una canzone per te. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
2: Manila 2001.
3: Sempre con te.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, senti per favore, mi faresti ascoltare Un giorno mi dirai degli Stadio. Ti ringrazio, saluto tutti i manerosi d'ascolto, auguro a tutti un buon sabato, un buon weekend. Saluto in particolare Gianni Panatè, Walter di Sommariva, i panettieri di Nome.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

Manila 9001, ci fai ascoltare per cortesia Dillo la Luna di Vasco? Grazie, la dedico a tutti i manilosi in ascolto, e soprattutto perché non so se anche in Italia è lo stesso, ma qui in Portogallo c'è una luna meravigliosa. Speriamo che ci porti fortuna, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. La Terceira, Nick, e poi Pagoriero. Ciao, voglio.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Radio Manila, sono Deborah, come sempre vi ascolto. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Olly, Depresso Fortunato. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare,

0: Manila 2001, sempre con te.
1: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare, e quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
2: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare magari No di Tommaso Paradiso? Grazie, ciao Dalino, un saluto a Daniela di Saluzzo.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta.
6: Sono le 5 e 2 minuti.
7: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Buongiorno Radio Manila. Sono Laura di Oleggio, vorrei ascoltare Resta con me delle Bambole di Pezza. E se non fosse possibile una qualsiasi canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Grazie e buona giornata a tutti voi in ascolto.
0: Radio Manila, falla suonare tu.

Ciao signorina, per favore mi fai ancora sentire gli Alphaville con Sound Like a Melody? La dedico a te e a tutti i manilosi che sono già in ascolto, e in particolare a quelli che stanno andando a lavorare o che stanno lavorando. Un bacione, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, Marco della pasticceria di Canelli. Questa mattina è possibile ascoltare Billie Jean di Michael Jackson e dedicarla un po' a tutti coloro che sono già in ascolto, in particolare la Dani, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Radio Manila, sono Luigi da Cuneo, mi piacerebbe ascoltare la canzone di Adriano Celentano, L'emozione non ha voce, e dedicarla a tutti i manilosi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Ilaria. Potrei ascoltare Ossessione di Samurai J. Grazie, un bacio a tutti i malinosi da Venaria.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina, per favore mi farete ascoltare Fai rumore Diodato. Ti ringrazio, un saluto a tutti i manilosi, la dedico la canzone a mia moglie Nuccia e ricordo chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, un abbraccio a te, ciao Dalino.
1: Manila 9001.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

Buongiorno Radio Manila, sono Monica da Venaria. Volevo ascoltare una canzone di Madame, Aranciata. La dedico a tutti i manilosi. Un buon fine settimana. Io purtroppo lavorerò ancora. E vabbè. Un bacione a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un gay.

0: Ciao Radio Manila, sono Daniele e vorrei sentire l'Amour Tour di Gigi Dag. Grazie mille.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
9: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Buongiorno signorina 9001, sono Tony di Via Borsi. Volevo salutare Costantino Popescu di Via Borsi, Martina e Letizia di Via Mazzè e Carmelina di Borgaro e Walter di None. E volevo ascoltare, se era possibile, una canzone di Umberto Tozzi, Stai, Stella, Stai. E chi non ascolta Radio Manina è game over.

0: nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila 9001, sempre con te.

Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone Mr. Noitol? Grazie. Anna da Torino.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila.
2: Ora esatta,
1: sono le 7:03.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 9001.

Ciao Radio Manila, sono Valeria di Ispra. Sto andando al lavoro e non ne ho proprio nessuna voglia. Mi potresti mettere per favore Sorry Papi di Topic e Becky G? Grazie, buona giornata e buon lavoro a quelli che lavorano. Ciao ciao!

Ciao Radio Manila, Marco della pasticceria. Sono ancora in tempo per fare una richiesta di Romeo Santos con Promise e fare un saluto un po' a tutti quelli che anche oggi lavorano. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!

0: Ciao, sono Fabio Troiano e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: CMC Creative Steel, a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
2: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC CreativeSteel.it 335 80 90 761.
3: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
8: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
9: A che ora inizia Ezio Greggio?
10: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
11: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. PTM. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
12: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
13: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. A La Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338 886 3442.
14: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.

tutti, Manila e Manilosi. Questa mattina volevo chiederti se fosse possibile Shakira con la bicicletta. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao, buon sabato a tutti.

0: Conosci la bici della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao carissima signorina, buongiorno. Per favore mi fai sentire Lola Pons e Joe Di Tonno con Colpo di Fulmine. Ti ringrazio, ti mando un bacione grandissimo, ti auguro un buon lavoro. Saluto tutti i manilosi, in particolare Tiziana e Marco della pasticceria di Canelli, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Ciao Salonek, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto per durare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via Madama Cristina 96. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
6: Allora, per concludere?
7: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
6: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
7: Confermata 23.30.
6: Bene, ottimo lavoro.
8: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. BTM. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
10: Manila 9001, sempre con te.

Ciao Radio Manina, siamo i testimoni di Jonathan. Sì, dai, che c'è una bella canzone degli ACDC a tutto volume. Salutiamo Gianni di Monbarcare, Giuliano delle fattorie monregalesi. E chi non ascolta Radio Manina è un po' game over.

Buongiorno Radio Manila e a tutti i manilosi, sono Sailor di Avigliana e questa mattina, vista la giornata d'inferno di ieri, vorremmo caricarci io e le mie colleghe dell'antico forno e dell'antica caffetteria con Settimana Bianca e darci una bella botta di energia. Un bacione a tutti, buon fine settimana, buon lavoro per chi come noi lavora e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
2: A chi piace la Spini?
3: A tutti i bambini.
4: E allora i bagnini?
5: E per palati sopraffini?
6: C'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini. Buoni, autentici, genuini.
7: Let's go! Media World apre a Cuneo nelle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 il 29 aprile alle 18. In più, dal 29 aprile al 3 maggio, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04%. Termini e condizioni in negozio su mediaworld.it. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Media World.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Elena, Nicolò e Matilde e stiamo andando ad un torneo di calcio e vorremmo ascoltare Stupida Sfortuna di Fulminacci. Chi non ascolta Radio Manila
1: è game over.
2: Manila 2001, sempre con te.

Ciao Radio Manila, sono Daniele e volevo dedicare gli anni degli 883 alla mia amica Lorena, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Su tutto il Piemonte è bel tempo per lo shopping. È sbocciata una margherita.
2: Da Confezioni Margherita, nuova collezione primavera-estate. Ginseria, camice, t-shirt, abiti sportivi e da cerimonia. Vestiamo tutta la famiglia, anche i più piccoli. E poi, intimo e biancheria per la casa. Trovi moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
1: A Sanfrè, cogli l'attimo.
4: Prevenire è meglio che curare e alla Loggia è anche gratuito. Sabato 9 maggio la Loggia in Piazza Cavour ospita la quinta giornata della prevenzione loggese. Dalle 8.30 alle 16 approfitta di visite specialistiche e screening senza prenotazione. Cuore, vista e molto altro con i medici dell'ASL TO5 e l'impegno del Lions Club Stupinigi. Un evento aperto a tutti per rimettere la salute al centro. Sabato 9 maggio Piazza Cavour alla Loggia. Ingresso libero, prevenzione garantita. Non mancare.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
6: La primavera chiama, Cambiano risponde. La Proloco Cambiano vi invita alla 15ª festa di primavera domenica 3 maggio nel centro storico di Cambiano. L'asparago è protagonista con pranzo dalle 12.30 in piazza Giacomo Grosso e con degustazioni tipiche. Dalle 10 alle 18, mercatini, piante e fiori, laboratori, intrattenimenti e spettacoli per tutta la famiglia. Festa di primavera, domenica 3 maggio nel centro storico di Cambiano. La tradizione che unisce e rifiorisce. Buona primavera a tutti!
7: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto perdurare. Oggi raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Stupinigi, in Viale Torino 12. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
8: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, le previsioni del tempo, le comunicazioni un po' vaghe e le attese infinite con l'assistenza clienti. Però puoi cambiare banca. Passa a Fineco e scegli una banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
3: Forest, ma cosa sta dicendo?
2: Alzate il volume!
4: Dobbiamo proprio?
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
4: Ma dove l'ha sentita?
2: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Conosci la bici della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Il Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
3: Oltre 400.000 imprese, più di 700 startup innovative, un ecosistema di ricerca molto sviluppato, con oltre 820 gruppi di ricerca pubblici, 7 poli di innovazione, con oltre 1.200 tra imprese e startup insediate e 44 organismi di ricerca associati, 4 università, 2 incubatori universitari, una strategia per la specializzazione intelligente e una per lo sviluppo sostenibile, 1,5 miliardi di investimenti pubblici del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Il futuro del Piemonte passa per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile delle imprese e del territorio. Ma dietro i numeri ci sono sempre le persone. Scopri le storie del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale su www.regione.piemonte.it. Testimonianze, progetti e opportunità per la crescita intelligente e sostenibile del Piemonte.
4: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
5: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
4: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
1: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

Ciao Radio Manila, siamo Elodie ed Angela, ci siamo appena svegliate, c'è un sole azzurrissimo e ci piacerebbe tanto ascoltare Ossessione. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Buona giornata a tutti!

Ciao signorina, per favore mi farete ascoltare Vedo Nero di Zucchero. Ti ringrazio, un saluto a tutti i manilosi, buon weekend e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Dalino.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 9:03.
3: A chi piace Raspini?
4: A tutti i bambini.
5: Anche ai ballerini.
3: E ben palati sopraffini.
6: C'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini. Buoni, autentici, genuini.
7: Let's go! Meteo World apre a Cuneo nelle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 il 29 aprile alle 18. In più, dal 29 aprile al 3 maggio, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04%. Termini e condizioni in negozio su meteoworld.it. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Meteo World.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Trump contro tutti. Nelle ore scorse il presidente americano ha annunciato la possibile ripresa dei bombardamenti contro l'Iran e negato la necessità di un passaggio parlamentare davanti al Congresso e minacciato di nuovo Cuba. E ce n'è anche per gli alleati, verso i quali annuncia tra l'altro nuovi dazi. Laura Supino.
11: Trump all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. In casa esplode lo scontro con i parlamentari Dem sul tema dell'autorizzazione alla guerra in Iran. Il presidente USA ha infatti comunicato al Congresso che non richiederà nessun passaggio autorizzativo alle Camere perché la tregua ha interrotto la scadenza dei 60 giorni concessi ai presidenti per richiedere il via libera alle operazioni militari. Sempre sull'Iran, il tycoon non perdona gli alleati per il mancato sostegno alla guerra, annunciando dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. La UE ha accusato non sta rispettando i nostri accordi commerciali. Il Pentagono annuncia contestualmente il ritiro di 5.000 soldati USA dalla Germania entro il prossimo anno, facendo sapere che analoghe riduzioni potrebbero riguardare anche Italia e Spagna. Per quanto riguarda più strettamente la guerra, Trump boccia anche l'ultima controproposta iraniana. I colloqui telefonici proseguono, ha detto Trump, ma non ci siamo. L'Iran sappia che potrei riprendere i bombardamenti una volta finito con loro, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba.
10: Immediate le reazioni europee ai nuovi dazi da parte nostra. C'era un pieno rispetto degli accordi presi, ma ora agiremo a tutela della nostra economia, commenta tra gli altri la Commissione di Bruxelles. E nonostante la formale tregua continuano incessanti i raid israeliani sul sud del Libano, il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone nelle ultime ore in diversi attacchi e hanno subito 40 ore di crudeltà deliberate. I circa 200 attivisti della flottiglia bloccati dalla marina israeliana in acque internazionali e poi fatti sbarcare a Creta denunciano varie vessazioni e anche violenze nel momento in cui i partecipanti hanno provato a opporsi all'arresto di due di loro, ora condotti in Israele, un ambientalista brasiliano e un palestinese residente in Spagna. Decine di migliaia di lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per la festa del 1° maggio a Marghera. I sindacati confederali, nonostante i diversi giudizi sul DL lavoro varato dal governo, sono tornati in piazza uniti dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e poi la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. Sentiamo i leader di CGIL, CISL, UIL, Landini, Fumarola e Bombardieri.
12: Noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti si richiedano salari che vadano oltre l'inflazione e che si

0: nazionale per individuare il salario equo, una linea per distinguere nettamente chi è nella zona di sfruttamento e chi non lo è.
1: Nella stragrande maggioranza dei casi, ai nostri ragazzi informarsi nel settore del commercio, del terziario, vengono offerti stipendi e salari da fame e i ragazzi fanno bene a rifiutare quegli stipendi.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Manila News. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. La tua

0: Ciao Radio Manila. Sto andando in vacanza e volevo ascoltare Eroina di Kid Yuji oppure una sua qualsiasi canzone. Grazie.
1: Manila 2001. Sempre con te.

0: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
2: Ma vai da Totac!
3: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Divani
2: Totac. Ma vai da Totac!
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Il segreto? È il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto per durare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via San Massimo 5. Panacea Social Farm. Il pane che sa di pane.
7: Moncalieri accende il gusto. Dal 30 aprile al 3 maggio il Food Village arriva all'ex Foro Boario. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Tribute band ogni sera. Ingresso libero. Sapori, spettacolo e divertimento dal 30 aprile al 3 maggio a Moncalieri. Organizzato da Be Different con il patrocinio del comune.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila Box con la signorina Manila 9001.